0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Davvero bella ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni. Dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
2: Allora, bella ciao.
1: Grazie.

0: bene, anche per Mirka. Vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti.
1: Grazie. 25 punti.
0: Grazie. Prego, ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Te lo non brighetto, non mi pensezzo. Na glazzo c'è na gelaso te l'orte avrai. Ma mani raggia e vuoi na cantariso, sto fengo e na fonaso o andramo pai.

0: il maestro Ruggero Passerini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

La sera dei miracoli fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente

una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, non se la manda in mano.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: amore, abituaio.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.